Che non ci abbia male, con le mu un poco più un sole, a trovarne a Caddalina. Questa la illumineremo dove sta di Costantina. A Maria di Luca Sole, prevetto di la Marina. Che non c'abbia mai lasciane.

Maria divini che lo giungrà dato chi l'aspetta. Me metta subita piano ne porto pretensio nuda.